Tamernino Trico sovrisonata. E già tu le passè, e io parlo sciò, a cura di signore mi son passò, o plaiamo le lingue, il sapere sapere.